Ouais, si c'est un rythme, c'est... Fight for the right. Con le capiste voi? Quanto le schlager a voce? E voce che c'è voce?

0: pubblica arte. Aisha River River, la studio, DJ Simon, c'è palinca e io vuoi. Oh, hai, ho detto rosso.
1: Ah, oh,
0: ai, ai.